0: Poi se non ho l'ossigeno.
1: Ci vuoi senza qua.
0: Ci vuoi la
1: allora,
0: no, dimmi se fa, ci sono.